gloria è quella che le greche distingue dalle barbare ceti. E violato sull'ospizio

scorta, quando mi aspetta, e se ride, lo pensor, quando scorta, quando mi aspetta, alta la guarda la trincetta, quando scorta, quando mi aspetta, e se ride,

Teneo sentir mis pate più al vivo che paterne tenerezze. Io tacco il fedetto ancerta morte ad Achille se a Troia e volge l'armi.

0: credi che sciolto spavoroso laccio della vita
1: quell'innocente aspetto tali idee ne comparte un'arte forse
0: ma certamente un'arte esempio amor
1: e dunque l'amato
2: di noi forse credo
0: no